un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13, due ore in mia compagnia. Buon sabato, buon ascolto appunto da Gigi. Sono le 11 e 4 minuti, abbiamo già ascoltato il primo brano. E allora oggi è il 29 di agosto 2026. Ecco, allora buon sabato ovviamente, io vi auguro anche un buon divertimento, buon ascolto con questa trasmissione che va in onda ogni sabato, appunto, come vi dicevo, qui su Radio Rabe. Allora adesso andrei col prossimo brano, dopo più tardi, come al solito durante la trasmissione, vi posso ricordare, consigliare qualche evento, concerto, spettacolo, qualche festival che magari prossimamente ci saranno qui in Svizzera. Ecco, allora io andrei avanti col prossimo brano, ci sentiamo più tardi, buon ascolto da Gigi e a dopo.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi, adesso vi voglio ricordare o suggerire alcuni eventi, spettacoli, concerti che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Ecco, il primo che vi voglio ricordare proprio oggi, anzi è un festival, il Seaside Festival a Spiez, praticamente è cominciato già ieri, quindi il 28 di agosto, e ieri c'erano Alvaro Soler, Tom Odell e tanti altri. Oggi c'è la seconda giornata e quindi ci saranno parecchi artisti molto interessanti, molto bravi, tra cui appunto Gotthard, Nena, Anastasia e anche i Roxette. Quindi oggi, a partire già dal pomeriggio, ci sono già i primi artisti fino ad arrivare alla sera tardi anche. Ecco, quindi oggi la seconda ed ultima giornata al Seaside Festival di Spiez. Ecco, quindi questo, se vi interessa, è questo festival, il Seaside a Spiez. Poi dopo abbiamo il prossimo che vi voglio ricordare. È un attore comico napoletano, Biagio Izzo, che torna in Svizzera, è già stato parecchie volte, torna a ottobre, il 10 di ottobre a Zurigo al teatro Spiergarten. Ecco, chi è interessato a farsi quattro risate con Biagio Izzo. Poi dopo, il prossimo che vi voglio suggerire è il tour mondiale Io Canto, tour mondiale di Laura Pausini. Laura sarà appunto con due concerti qui in Svizzera, a Zurigo, Hallenstadion, il 15 di ottobre, e poi sarà anche il primo di novembre all'Arena di Ginevra. Ecco, intanto vi ho ricordato questi eventi, questi concerti, e più tardi magari ve ne dico altri che ci saranno prossimamente, soprattutto artisti italiani. Bene, allora adesso sono le 11:19 minuti in questo momento, io sono Gigi e state ascoltando Piazza Italia, un programma che va in onda ogni sabato qui su Radio Rave di Berna dalle 11 fino alle 13, due ore in mia compagnia con tanta musica italiana ma anche internazionale, successi del momento ma anche grandi successi del passato. E poi ovviamente anche le novità discografiche, un po' praticamente da tutto il mondo, sia italiani che internazionali. Ah, ecco, adesso sì, io direi che andiamo avanti col prossimo brano. Buon ascolto, buon sabato a tutti e a più tardi.

State ascoltando Piazza Italia, Gigi al microfono. Bene, allora vi ricordo che qui a Piazza Italia insomma trasmettiamo canzoni un po' per tutti i gusti, per tutte le età, quindi canzoni italiane, canzoni anche internazionali, grandi successi del presente ma anche grandi successi del passato, e poi le novità discografiche ovviamente un po' da tutto il mondo. Ecco, per esempio abbiamo appena ascoltato un grande successo del passato, poco fa, l'ultimo brano che abbiamo trasmesso. Adesso invece il prossimo è invece una novità italiana, è il nuovo singolo di Ligabue che si intitola Qualcosa per te. Novità qui a Piazza Italia. Buon ascolto.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi, adesso altri concerti, eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente, ecco qui in Svizzera, ritorna Nino D'Angelo con il suo spettacolo intitolato I miei meravigliosi anni 80 bis, tour europeo 2026. Il 17 di ottobre sarà a Losanna, mentre poi il 18 di ottobre sarà a Zurigo al Congress House. Poi dopo Nino D'Angelo abbiamo Pupo 50 Tour 2026, Su di noi la nostra storia. Ecco, Pupo è già venuto tre volte quest'anno. Per esempio il 5 di marzo era a Zurigo, poi il 9 di maggio a Lugano e poi il 10 di maggio era anche a Biel. Adesso lui ritorna ancora a dicembre, nuova data, il 10 di dicembre sarà a Zurigo al Volkshaus. E questo è il concerto di Pupo. Ancora uno, Veronica Fusaro. E allora Veronica sarà a Zurigo il 15 di dicembre e poi il giorno dopo, il 16 di dicembre, sarà invece qui a Berna al Birubeli. Ecco, per appunto queste due date a Zurigo e a Berna per Veronica Fusaro. Questi sono i due concerti che appunto avranno luogo a fine anno. Ecco, adesso andiamo avanti con la musica, sono le 12:10 minuti, vi ricordo Piazza Italia ogni sabato dalle 11 fino alle 13 su Radio Rabe di Berna. Adesso andiamo avanti con la musica. Buon ascolto, buon divertimento da Gigi e buon sabato a tutti.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi e adesso dopo questo brano di Giusy Ferreri intitolato Vuoto Cosmico, ecco, dopo questo brano italiano che è anche una novità, abbiamo adesso preparato anche un'altra nuovo singolo, un'altra novità, ma questa volta internazionale. Sto parlando del nuovo singolo di James Blunt, ecco, qui a Piazza Italia tra pochissimo, novità internazionali a Piazza Italia. Buon ascolto.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi, adesso ancora gli ultimi eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Praticamente i prossimi che vi dirò saranno già l'anno prossimo, quindi nel 2027. Allora, il nuovo One Man Show di Enrico Brignano. Torna Enrico Brignano, l'attore comico romano, con il suo nuovo spettacolo intitolato Bello di Mamma. Allora, Enrico Brignano sarà l'8 di gennaio al Kursaal di Berna e poi il giorno dopo, il 9 di gennaio 2027, sarà al Theater Elf di Zurigo. E poi dopo un altro attore, un altro comico, questa volta napoletano, Alessandro Siani. Anche lui torna in Svizzera, è già stato parecchie volte. Allora Siani sarà col suo nuovo spettacolo a Zurigo. Il suo nuovo spettacolo si intitola Viva Voce. Ecco, sarà a Zurigo, al Volkshaus, il 7 di febbraio 2027, ovviamente alle ore 20. Quindi Alessandro, Viva Voce a Zurigo, il 7 di febbraio. Poi dopo abbiamo anche Eros Ramazzotti, Una storia importante, tour mondiale, il 20 di aprile a Zurigo, Hallenstadion, dell'anno prossimo ovviamente, e poi dopo Zurigo andrà anche a, sempre Eros Ramazzotti, a Losanna, all'Arena di Losanna, invece il 18 di maggio. Questi sono i due concerti di Eros Ramazzotti. E poi dopo ancora l'ultimo, Il Volo, tour mondiale 2026-2027. Ecco, Il Volo sarà a Zurigo, Hallenstadion, il 24 di ottobre 2027, ovviamente. Bene, ecco, con questo concerto del Volo, per oggi ho finito, insomma, tutti i vari eventi, concerti e spettacoli. E quindi adesso andiamo avanti con la musica, brani italiani, internazionali per voi. Sono le 12:30, quindi ancora mezz'ora in mia compagnia e con tanta musica, la musica di Piazza Italia.

E purtroppo siamo alla fine, ormai manca pochissimo, è l'una meno cinque, quindi è arrivato il momento dei saluti, quindi io vi saluto, vi auguro un buon sabato, anche una buona domenica e ci risentiamo ovviamente sabato prossimo, sempre Piazza Italia su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. Due ore in mia compagnia con tanta musica italiana ma anche internazionale. E allora buon weekend, a sabato prossimo. Ciao a tutti da Gigi, un bacione e un abbraccio. E fate i bravi, mi raccomando. Ciao ciao, a sabato.

un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.